sai o dei affila, de felo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

mare su neta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Talmerix in scato de birasi, atromito scalpasi,

Ho degli affilla, ve fe lo ute però, ute pipilla, se lo modo, la momiglia mia.

Se paria di canivali meistero volia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, pitane cortati, venica rigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

Proxum, ime copona disproxum, stifala sapti paralia. Troi mia merarchia, corisca follum viscolina.

Mare sune da spor Me vroci, me cioni, me calasi Adromito scalpasi O vocto vrocator Trescia, trescia, mavro muca i duri Spasse, spasse, toppa gosmi o record Calmerixi scato de birasi Adromito scalpasi

Mitton bianete, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chino.